0: ni. Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kannan fari.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Caller tunes a woof ya iso. Kusa caller tunes unku yere kabion kukudi. Kudenna star hudu ea sipili star hudu hash. Sa anon kuzabi wako kendo kuke peso domen samu dama lashe kyote tika kamar kati data kriji. Tapiaz wakata harmada sa uwar mota daga mikano. Domen kuchiga bada kasanche wachikin wasar caller tunes a woof. Ya indo kuke aras auraru. Haka kuke aras samu dama lashe manyan kyaututtuka kowace rana ku mai da kiran ku na yau da kullun ya zama kyaututtuka masu kayatarwa sharida da ka'idodi sun shafi wannan tayin.